questo aniterius, ira vehementi, in amaritudine loquor vehementi, atto de materia, cinis elementi, simile suponio, de culo doventi, fugine di propi urbinos ambienti, supra metra